Ah, Princess Abbey, I'm going to go. Ata vita na nye. Koma di ba di mba ma da o ta le o jenda. Koma lo di ba da di mba ma da o. Eji ki lo so do alaja ina. A wana celebrate day wan la na. Temi la de o lu wa log bon. Ma wan lo ni ki ba wan pi wan ki wan.

Iwe ati o fi di July. Ti o fi di July lodun 1966. Awon oro tin ru gbogbo labele labele o ti wa di pe won tin sarajo daada gidigidi gan ni o oro to se be tin ru gbogbo tele tele o wa nse be won se kini won sarajo won ru gbo daada gidigidi o ti wa nku oni rumor o tin se be in tin di reality bo lona oni se di reality na